Quelle che non ha fa nessun chi, dalle no mar, dalle che va, chi a se dell'orno nos vamos a incontrar. No pienses mal, sentate a un lado, chi a nadie importa.